0: fornicazione te sofferà, demone dell'adulterio io te sofferà, demone della mentira io te sofferà, demone della falsedad io te sofferà, demone della enfermedad io te sofferà, demone del desánimo io te sofferà,
1: tu ni esta bolida, río te va, río te va.